0: novi. Sad smo najbolji. El Radio.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E col tetto sulla testa, non è il cielo che hai sognato.

Calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.